Gruyère. Di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, ho la parrucca, presto la barba, ho la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ho la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e mi... Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

vedo sol come mi fulmini, sono contento della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro,